0: arrivo pa' là, mi piace lingua che c'ha mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papa in prego pa' là, mi piace lingua che c'ha mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papa in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là, ma tata in prego pa' là.